grace that comes into your hands today. Libra de la bacchiano solobe. Le crianema di acolo soloba. Le reba de corilo. Colobadi alabade che ligo sorobade de be.